0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: mattino.
1: Last day. L'ultimo giorno.
0: Oggi 2 agosto, domenica, ultimo giorno della stagione per quanto mi riguarda. Quindi la prima cosa, sì, si apre, si va a mare, tutti a mare, tutti a mare. Io torno direttamente poi a settembre, il primo settembre. Quindi, signore, arrivederci, grazie a tutti. No, no, buongiorno, la musica parte, ragazzi. Oggi è una bella domenica a trascorrere insieme a Tom Jones, Dance and Bone, subito Samurai J con Flamenco Paranoia. Radio Kiss.

Freschi, sa te che stai ascoltando la musica più bella.

Bella Benson Boone con Mystical Magical con Tom Jones and Sex Bomb. Ancora Samora J con Flamenco Paranoia. Buongiorno, buona domenica 2 agosto, last day of the year, ultimo giorno per quanto mi riguarda, un po' come quando finisce la scuola, sai, della serie, poi i ragazzi si rincontrano a settembre, quindi ultimo giorno, però un giorno speciale. Oggi è una domenica, ragazzi, di esodo, e quindi molti stanno già partendo, insomma, per le varie vacanze, tantissimi sono già in auto. Infatti stamattina la tangenziale di Napoli pullulava di tanti amici, appunto, che erano un po' in giro, di quelli che magari tornano per i bagordi di ieri sera. Tra l'altro Radio Kiss Kiss, radio ufficiale della società sportiva Calcio Napoli, ieri grandissimissimissimissima festa in piazza del Plebiscito, ma parallelamente grande tripudio, grande successo anche per il Kiss Kiss Way, visto che ieri eravamo in onda su TV8, su Sky, su Kiss Kiss TV, e quindi è stato molto bello, è il canale 158 chiaramente del digitale terrestre, quindi belle sorprese, belle collezioni che stiamo facendo qui a Radio Kiss Kiss. Però chiaramente voi siete i protagonisti, quindi sto per lanciare anche oggi l'appello che vi dà la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. La domanda di oggi è: il mio desiderio è? 347 490 0042, via WhatsApp. Allora ragazzi, la regola è questa: la prima cosa, 9 messaggi scritti, quindi solo note vocali, vogliamo sentire la vostra voce, la vostra bella voce, quindi dite il vostro nome, di dove siete, poi il mio desiderio è. Parliamo di desideri in generale, un po' come quando si sfregava, che ne so, la lampada di Aladino, oppure specchio specchio delle mie brame, ok? Chiedete qualcosa, il mio desiderio è, faccio un esempio, che ne so, ciao Raul, sono Claudia, sono di Bergamo, il mio desiderio è stare spalmata al sole a 4 di bastoni mangiando cocco alle Maldive. Ciao Raul, sono Federico, sono di Roma, il mio desiderio è quello di acquistare una nuova moto, magari la chiedo come regalo ai miei genitori. Oppure ciao Raul, sono Andrea, io sono di Ponza, il mio desiderio è quello di incontrare la mia anima gemella e quindi finalmente sposarmi e fare tanti figli. Ok, ho fatto 3 esempi diversi, vi do il numero 347 490 0042, ripeto 347 490 0042, dite il vostro nome, di dove siete, poi il mio desiderio è ascoltare Anna con What Girl Wasted.

0: J Balvin con Pharrell Williams e Biaschi con Safari su Radio Kiss Kiss. Suona la musica più bella insieme fino alle 9. Salve, io sono Raul, sono quello del weekend. Ogni sabato e domenica dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss c'è Kiss the Weekend e ci siete voi.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Sono Daniela da Roma.
0: Ciao Dani.
1: Il mio desiderio è guadagnare un sacco di soldi.
0: Pure il mio.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Nicolò da Bologna.
0: Ciao Nicolò.
2: E il mio desiderio è diventare un calciatore professionista.
0: Bravo, e ce la farai.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Perché sei una giovane promessa e ce la farai, bravo.
3: Francesco da Benevento.
0: Sì, ciao.
3: Il mio desiderio è che finiscano tutte queste guerre, perché nel 2026 non se ne può risentire e vedere certe cose ancora.
0: Assolutamente, hai ragione.
4: Ciao, sono Benito da Castelnuovo di Sotto e il mio desiderio è vincere un bel 6 al Super Enalotto.
0: E ritorno quindi i soldi, come diceva Tiziano Ferro. Allora, 347-490-0042, io comincio a sondare un po' la nostra redazione. Cara redazione, è arrivato già qualcosa di simpatico? Niente, ancora no, nel senso aspettiamo quel simpaticissimo e quel messaggio wow della serie, quello che merita di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Quindi tocca a te, 347-490-0042, il mio desiderio è... Raccontaci il tuo desiderio, più strano, più curioso, potresti vincere.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ciao.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Kiss, kiss.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.

0: ma Faber Fibra insieme con Antidroga su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella. Sono le 7:26, buon viaggio a quelli che viaggiano, buon movimento a quelli che stanno facendo sport, quelli che magari stanno aprendo i negozi, quelli che sono al bar adesso. Prima colazione fatta, noi non ancora, e tra un po' scatta l'appuntamento. Cappuccio freddo, oddio, in realtà latte freddo congelato e caffè caldo. E così ci regaliamo questa bella coccola per quanto riguarda me e Andrea e tutta la redazione che è al lavoro oggi domenica per voi, ma in realtà siete voi che lavorate per noi. Lavorate regalandoci grandi emozioni. Queste sono le vostre.
1: Ciao Kiss Kiss, eccola. Sono Gloria da Brescia.
0: Ciao Lara.
1: Ciao Raul.
0: Ciao.
1: Tutti i giorni ho un desiderio diverso.
0: Quale?
1: Quello di oggi, visto che sono in vostra compagnia,
0: sì?
1: Tutte le volte vorrei vincere i vostri gadget. Mi sono azzardato un po'. Ciao.
0: Taracura. Beh. Vediamo, questo è un po' captatio benevolenzi. Vediamo se la nostra redazione riesce a fare qualcosa per te. Vediamo.
2: Salvatore da Filadelfia.
0: Ciao.
2: Il mio desiderio.
0: Bello.
2: Avere un po' di tranquillità. Pace. E relax.
0: Pace.
2: Kiss Kiss a tutti.
0: Bene. Saluti, thank you very much from Philadelphia.
3: Ciao Raul, sono Karen da Trieste.
0: Ma ciao Karen.
3: Il mio desiderio è che il proprietario dell'appartamento che devo comprare sia trasferito. Perché se è trasferito, ok, se no devo aspettare altri 6 mesi. Chi schissa a tutti.
0: No, pensavo che il proprietario scendesse di prezzo. Di solito si tratta il prezzo per acquistare una casa. Va bene, facci sapere se riesci a traslocare. Mix Show Branch. Can I-

Kiss Kiss. La musica più bella.

ci penso io. Bene, siamo ferro con Lento Veloce. Intanto lei si chiama Olivia Dean, cantatrice britannica nata a Londra, affermatasi come una delle figure di punta della scena pop soul e neo soul contemporanea, conosciuta per la sua voce calda, raffinatezza di produzione e grande capacità estetica. Arrivo con la nuova Olivia Dean, il titolo è Baby Steps.

0: La nuova di Olivia Dean, Baby Steps. Come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni? Continuerà a fare caldo, caldo. Beh, lo chiediamo ai nostri amici di meteo.it. Buongiorno e buona domenica al nostro Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle aree alpine, cielo sostanzialmente sgombro da nubi su tutti i restanti settori del paese. Il pomeriggio andrà aumentando l'instabilità sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Temporali di calore sugli Appennini. Temperature massime comprese tra 30 e 38 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.

0: Another featuring 54 Ultra con Talk to You. Questa è Radio Kiss Kiss, 15 minuti alle 8 del mattino. Vi ho chiesto di partecipare al gioco. L'appello, il mio desiderio è 347-490-0042. Sentiamo i vostri desideri, vai.
1: Buongiorno Raul, ciao. Buona domenica. Anche io sono Monica da Napoli.
0: Sì.
1: E in questo momento ho accompagnato mio figlio e mio marito alla stazione.
0: Sì.
1: Che sono partiti per un viaggio padre e figlio.
0: Bene,
1: purtroppo
0: sei sulla
1: solo
0: sola.
1: Per 5 giorni. Però spero che non finiscano mai questi 5 certo. giorni, perché sarà per me una vera vacanza.
0: Certo,
1: un bacio a tutti
0: un po'.
1: E kiss kiss.
0: Kiss kiss a te, anche se in realtà non è risposta alla domanda. Il mio desiderio è, attenzione, non usciamo fuori tema. Ok, vai.
2: Buongiorno Raul, sono Pietro da Cuneo.
0: Ciao.
2: Il mio più grande desiderio sarebbe quello di vincere il 5 più 1 al Super
0: Nero. L'hai fatto?
2: Perché il 6 avrai un po' paura.
0: Ah, ecco, quindi a quanto ho capito hai vinto il 5 più 1, ho capito bene? Oh, ah, vorresti farlo, sei troppo, è too much. Dal 2021 arriva lui, si chiama Ed Sheeran, questa è Shivers.

Francesco Gabbani a concludere questo primo, anzi questa prima ora, visto che noi di solito a fine programma, a fine ora torniamo indietro nel tempo, rispolverando un po' gli archivi di Radio Kiss Kiss, la data 1999. Beh, anno speciale perché il primo gennaio nasce ufficialmente l'euro, adottato come moneta virtuale da 11 paesi dell'Unione Europea, esclusa l'Italia inizialmente per i pagamenti fisici, che poi arriveranno nel 2002. Ricordo perfettamente, infatti non vedevamo l'ora quando la 1000 lire, la 5000 lire, la 10000 lire possono diventati 1 euro, 50 centesimi, 30 centesimi e poi 100, 200, 300. Nel 99 Santana and the Prodigy and B, Maria Maria.

0: Che bella Sant'Anna e The Project and GNB con Maria Maria. Questa è Radio Kiss Kiss, ancora buon viaggio a quelli che stanno viaggiando. Tra un po' premieremo il messaggio più simpatico, ma intanto lì nella redazione dove per noi c'è Alessandra Prea. Buongiorno Alessandra, buona domenica.
1: A tutti una buona giornata e bentrovati dalla redazione. Sono 7 i turisti italiani tra le 13 vittime dello schianto aereo avvenuto nel sud del Perù durante un volo turistico verso le celebri linee di Nazca. Il velivolo, decollato dall'aeroporto di Pisco, è precipitato pochi minuti dopo il decollo senza lasciare superstiti. Oltre ai connazionali hanno perso la vita 2 turisti spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti locali. Tra le cause della tragedia figurano le avverse condizioni meteo e i forti venti della regione. Spiragli di pace in Medio Oriente, Trump cede alle pressioni e sospende i raid contro l'Iran. Intesa vicina per disinnescare la crisi, Teheran e i paesi arabi chiedono lo stop, il presidente statunitense rinvia gli attacchi e apre al dialogo. Si contano i danni a Pozzuoli, alle prese con uno sciame sismico che ha fatto registrare oltre 170 scosse a partire da quella delle 19.46 di venerdì scorso, di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Il bilancio dei feriti sale a 26, 5 sono ancora in ospedale, di cui 2 ricoverati in codice rosso. Nessuno in pericolo di vita, per loro traumi e fratture. 300 gli sfollati, un numero destinato a salire nelle prossime ore. Crollato parzialmente un campanile in restauro, aperto questa mattina il porto. Ci sono 3 indagati per il crollo dell'edificio a Messina in cui 3 persone sono morte, altre 3 sono tuttora disperse. La procura ha inviato 3 avvisi di garanzia. I reati ipotizzati: omicidio colposo plurimo, disastro colposo e rimozione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Proseguono intanto le ricerche delle 3 persone disperse sotto le macerie. Sono nuovamente in Marocco circa 50.000 migranti entrati soprattutto a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa. Una violazione dell'integrità spagnola, la definisce il premier Sanchez, che però assicura che non è stato violato lo spazio Schengen. 84 le persone annegate finora davanti alla costa di Ceuta. Intanto da Bruxelles è arrivato l'ok della presidente della Commissione von der Leyen alla richiesta di una riunione urgente dei ministri dell'interno dell'Unione in programma per martedì prossimo, dopo la lettera della premier Meloni e di altri 21 leader europei. Un ordigno artigianale è esploso ieri sera in un ristorante nel centro di Mosca, provocando 3 morti e 21 feriti. Secondo la ricostruzione delle autorità russe, a trasportare l'ordigno sarebbe stata una donna bloccata all'ingresso da una guardia di sicurezza. Nel locale era in corso una festa alla quale partecipavano diversi militari, tra i quali anche il capo dell'aeronautica. Si indaga per terrorismo. E chiudiamo con lo sport. Nuoto, nella seconda giornata dei campionati europei di Parigi, l'Italia ha conquistato la 3ª medaglia. Si tratta del bronzo nel duo libero misto vinto da Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea a più tardi e kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie. Buongiorno, giro di boa. Nuova ora, ultima ora per quanto mi riguarda di questa bella stagione 2025-2026, poi si va tutti in vacanza, per quanto mi riguarda poi torno direttamente il 5 settembre, che è sabato, con delle belle sorprese, con questa nuova non posso dire nulla in quanto non posso spoilerare, però ci faremo delle belle vacanze. Andrea Cimino in regia, la musica non va in vacanza, ragazzi, la protagonista è quella di Kiss Kiss. Gwen Stefani, in arrivo per voi, Damiano David, subito Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Next summer, this summer, io direi. Questa estate che stiamo vivendo insieme alla più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. 8 e 11, vi ho chiesto di raccontarci il vostro desiderio per vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Valentina da Olbia. Il mio desiderio più grande è riuscire a passare l'esame da personal trainer.
0: Bello.
1: E lasciare il lavoro che sto facendo adesso.
0: Brava, e ce la farai, vai.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Sonia.
0: Ciao Sa.
2: Nella mia vita in questo periodo non posso chiedervi meglio. Lavoro ce l'ho, infatti sto lavorando.
0: Brava.
2: Ho tutto. E quindi è un periodo veramente felice della mia vita.
0: Si sente dalla voce,
2: insomma. Solo questo.
0: Sei molto contenta.
2: Buona domenica.
0: Sprizzi energia, insomma, e felicità dalla voce. Grazie, ciao ciao.
3: Il mio più grande desiderio adesso è spazzare via questo caldo.
0: Bra.
3: E far nevicare tutto il mese di agosto. Non se ne può più.
0: Vai in Siberia, le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà. Salutiamo Gigi d'Alessio, una citazione. Allora, 347-490-0042 via WhatsApp. Non abbiamo ancora il vincitore, giusto? Guardo la redazione. No. Abbiamo ancora tempo per premiare? Ok. Mezz'ora a partire da adesso, continuate a mandare messaggi. 347-490-0042. Dite il vostro nome, di dove siete, poi il mio desiderio è...

0: Kenny con Silenced by the Night. Questa è Radio Kiss Kiss, la radio dalla musica più bella. Vorrei salutare tutti quelli che stanno facendo prima colazione in questo momento e tutti i bar che di solito lavorano per noi. In particolare noi già dato latte freddo, caffè caldo e poi la brioche quella piena di burro, così della serie ti vengono i sensi di colpa perché dici per una settimana sono stato bello, attento, in chetogenica e poi bam, rompo la dieta la domenica. Ma ci sta bene ragazzi, è anche vacanza, è festa, è agosto,
1: buongiorno Raul, buongiorno a tutti. Buongiorno. Il mio desiderio è, sarà banale, ma che la mia famiglia stia sempre bene. Bella, perché il loro salute. Bene è la mia salute.
0: Brava, la salute è tutto, bravo.
2: Buongiorno Raul.
0: Ciao.
2: Il mio più grande desiderio è non uscire più la sera fino alla fine dell'estate.
0: Vabbè, per il caldo forse. Vabbè, ci armiamo di aria condizionata. Come faccio io, ragazzi? So cosa faccio. Io cerco i luoghi in base all'aria condizionata. Quindi sto in auto, aria condizionata a meno 40. Poi il tempo di scendere trovo sempre, che ne so, un ristorante piuttosto che un bar o un locale in generale dove c'è aria condizionata. Quindi alla ricerca disperata dell'aria condizionata.
3: Ciao Raul, sono Silvia. Ciao. Il mio desiderio è vedere le mie due figlie sposate.
0: Certo, è bello, bello. Quindi grande gratificazione da papà. Grande genitorialità. Katy Perry dal 2013, questa è Unconditionally.

0: Chi scherza a te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chi scherza a te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss Kiss.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bella Gina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. 8 e 28, salutiamo gli italiani che sono in viaggio in questo momento, quelli che si stanno godendo l'aria condizionata, quelli che vogliono vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, perché a inizio programma abbiamo lanciato la domanda per l'appello ultimo della stagione, attenzione, dei Kiss the Weekend. Domanda: il mio desiderio è, sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Alessandra da Foggia.
1: Ciao Ale.
2: Oggi ufficialmente sono in ferie. Il mio desiderio più grande
1: non
2: avere l'orologio biologico. Perché solitamente mi sveglio alle 6:20, stamattina alle 6 ero in piedi. Ciao.
1: E quello è così, bastian contrario, ragazzi, è la legge del contrappasso, io la chiamo. Vabbè.
3: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao, buongiorno. Sono Alessandro. Mi trovo in macchina perché sto andando in Calabria al mare.
1: Beh.
3: E niente, praticamente il mio desiderio sarebbe che qualcuno inventasse la macchina del teletrasporto.
1: Sì.
3: Che in un batter d'occhio sei nella località che
1: ti trovi direttamente lì. Bene. È vero, è vero. Unico motivo per cui non sono andato ancora in Giappone io è in Australia. Mi prometto sempre, voglio andare in Giappone, Australia, Giappone, Australia, poi quando comincio a fare, sai, i calcoli, smanetto su internet per trovare le coincidenze, i voleri, eccetera, leggo 38 ore, 45 ore, cioè della serie, jet privato, quando e se un giorno avrò i soldi, prenderò il jet privato, così posso partire quando e come voglio. La musica più bella suona qui su Radio Kiss Kiss, Robbie Williams con Something Beautiful. Era il 2003.

0: adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, caldo intenso sull'intero paese, qualche nota di instabilità soprattutto in montagna. Nel pomeriggio sole protagonista, ma si svilupperanno i classici temporali di calore sui rilievi che localmente potrebbero raggiungere le alte pianure. In serata e nella prossima notte sereno con fenomeni temporaleschi in esaurimento ovunque, qualche acquazzone possibile solo sull'alto Piemonte. Temperature massime comprese tra 30 e 38 gradi al nord, tra 33 e 39 al centro, tra 32 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo l'8 agosto alle 21 e Napoli Aris Salonicco il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Kiss, kiss.
8: Ciao.
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo.

0: Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
0: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
2: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
0: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
2: È tutto.
0: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Midi Pill, proprio domenica a mezzogiorno, domenica alle 13.45, siamo un po' in ritardo, Giselle, pardon.
1: Dunque, vacanze separate da sposati fanno bene la coppia, questo dicono gli psicologi, ma quanti la pensano allo stesso modo? Sentiamo un po'.
2: Avere il coraggio di fare anche queste scelte, perché bisogna avere fiducia uno con l'altro. Chi non vuole fare le vacanze separate perché ha paura, e non bisogna aver paura. Pietro da Rossano.
0: Ecco Pietro, sono perfettamente d'accordo con te. C'è anche chi scrive invece no, perché io mi diverto tantissimo con mia moglie dopo 25 anni. Ma certo che sì.
1: Deve essere la complicità, però non si parla di questo, si parla di vivere proprio delle esperienze separate che poi ci si può anche raccontare dopo.
0: Ecco, perché poi dopo c'è qualcosa da dire e soprattutto anche gli amici e le amicizie vanno coltivate. Poi c'è Francesco insieme a Maria Stella, che non è che scrivono tanto, ma mandano una foto di quattro gambe intrecciate in riva al mare, segno evidente che stanno trascorrendo le vacanze insieme.
1: Insomma, chiaramente, vacanze insieme in un posto sicuramente meraviglioso.
0: Jay-Z e Alicia Keys, visto che stiamo parlando di coppie, ecco, tra coppie che trascorrono anche le vacanze insieme, a coppie che se la cantano insieme.
1: Empire State of Mind.

0: Noi siamo pronti come sempre con il nostro momento History Kiss, ma chi non ha mai rimorchiato in discoteca un gioco di sguardi? Lui magari la guarda e lei lo guarda, ma se poi sono timidi tutti e due, chi è che fa la prima mossa? E si resta un po' in bilico, no?
1: Sì, sì, tra il desiderio di avvicinarsi e la paura di avere un rifiuto. Infatti c'è anche una frase emblematica: se vuoi il mio corpo e pensi che io sia sexy, dimmelo.
0: Ecco, un invito esplicito a superare le inibizioni e a cercare un contatto fisico anche di una notte.
1: Tante cover nel corso degli anni di questa canzone, in questo caso The Entrance con Rod Stewart dal 97, Do You Think I'm Sexy?

0: La versione elettronica degli Entrance con Rod Stewart e Die, I Think I'm Sexy, con questo ritornello collettivo.
1: Tutti dovremmo sentirci particolarmente sexy. L'importante nella vita è crederci. Questo è il nostro meraviglioso History Kiss.

0: Agosto 2026, buon pomeriggio a tutti da Marta e da Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss.
1: Esattamente, staremo insieme fino alle 15, siamo a Rossano all'interno del parco acquatico Odissea 2000, tanto divertimento, tante persone che in questo momento scivolano davanti ai nostri occhi.
0: Ecco, visto che questo programma si ha un nome, che non è domenica senza Kiss Kiss, per te Marta non è domenica senza cosa?
1: Cos'è che non senza deve il mancare? Pranzo domenicale, ragazzi, ovunque ci si trovi il pranzo domenicale per gli italiani è una faccenda molto ma molto importante.
0: Direi quasi sacra, cioè Madonna.

0: Madonna con Densitria, della musica più bella di Radio Kiss Kiss. 14:13, dicevamo quasi il pranzo della domenica è sacro, visto che abbiamo appena suonato un disco di Madonna, perché per tanti italiani insomma c'è una sorta di liturgia proprio soprattutto la domenica.
1: E la domenica insomma è quel momento in cui le famiglie si riuniscono, in cui si mangiano sicuramente delle cose particolarmente buone, nonostante faccia parecchio caldo e molte persone magari cercano di tenersi più leggere. Ma noi abbiamo fatto un gioco fuori onda che vogliamo condividere con voi, perché ci abbiamo messo mezz'ora per scegliere.
0: Mi ha mandato in tilt, c'è cioè una cosa veramente? Che non, ma non puoi chiedere una roba del genere.
1: Allora mettiamo il caso, lo rifaccio con te. Mettiamo il caso che domani, lunedì, tu debba iniziare la dieta. Una dieta che durerà un anno. Quindi
0: un
1: questa
0: anno.
1: Sera la hai miseria. La possibilità e devi scegliere soltanto due piatti prima di iniziare la dieta che durerà un anno. E piatti che poi non mangerai più, chiaramente, perché la dieta è bella restrittiva. Quindi scegli questi due piatti, quali sono?
0: E beh, è complicato, ma come si fa? È come dire vuoi più
1: scegliere.
0: Bene a mamma o a papà? Cioè è complicatissimo scegliere due piatti. Beh, uno ti dico sicuramente uno scialatiello ai frutti di mare. Che per me è sempre non solo in altri organi, ma anche nel mio cuore. E poi ti direi, non so, sono in dubbio tra la patata, perché poi la patata come la fai? Anche quella lì bollita con un po' d'olio.
1: No, devi scegliere una tipologia di patata, scusami, biondo.
0: No, allora ti dico biondo. Allora ti dico. Ti dica, vabbè, il caldo, signori, perdonate Marta Martinez, ma purtroppo il caldo inizia a fare bruttissimi scherzi.
1: Vabbè, perché con il sole ci si scambia.
0: No, ti dico parmigiana di melanzane. Parmigiana di melanzane, che è un evergreen, quindi quello come antipasto, e poi uno scialatiello ai frutti di mare. Dai coi tuoi, perché mi stai guardando con la faccia.
1: Esatto,
0: grazie per avermelo chiesto.
1: Non vedevo l'ora di poterlo dire. Prima di iniziare la dieta, i miei due piatti sono dentice alla brace, perché ma tutto intero, un chilo e mezzo.
0: Perché piace restare leggera.
1: E poi, ragazzi, a pasta alla siciliana.
0: Ecco,
1: ma proprio un piattone che no, la siciliana, che è quello che in realtà più o meno è la norma, solo che all'interno, anziché di mettere la cacioricotta, ci va proprio la provola filante.
0: Va bene, quindi se tanto mi da tanto vorresti saperlo anche dagli ascoltatori, quindi
1: stai per iniziare domani, lunedì.
0: Una dieta che dura un anno e puoi scegliere stasera soltanto due piatti
1: da
0: divorare da solo, ecco, non in condivisione, ma da solo. 347 490 0042.
1: Posso sostituire il dentice alla brace con una frittura di pesce? Perché quello lo posso mangiare pure a dieta.
0: Signora, è già sulla brace il pesce, quindi...
1: vabbè, lo mangio, dai, fa niente.

0: Non te la puoi portare, non te la puoi portare a Milano, la costiera amalfitana.
1: E lo sa bene Ilary Blasi e Bastian Müller che si sposeranno a settembre. Dove? Dove indovina?
0: In costiera amalfitana. Ilary poi il suo Bastian.
1: Esattamente, esattamente.
0: Vabbè, auguri a loro.
1: Sappiamo che vi abbiamo messo in seria difficoltà e vi chiediamo scusa perché noi abbiamo impiegato più o meno un paio d'ore per riuscire a scegliere. Non è facile, dovete farlo immediatamente perché noi vi abbiamo chiesto di scegliere due, ma solo due piatti prima di iniziare una di quelle diete, raga. Terribili, terribili. Un anno di dieta.
0: Allora io partirei, però devi chiedere scusa anche a me, dal messaggio di Mauri che scrive: Marta, non sparare sulla Croce Rossa, tu che parli sempre di magnà, poi me la giri a Benny, quindi poi vai su di me, quindi giri un po' la frittata. Allora è arrivato un po' di tutto, io scelgo un buon brasato con polenta e un bel profiterol, poi è arrivato anche tiramisù con lasagna alla bolognese, anche questa è una bella coppia, combo,
1: perché giustamente ci ha messo anche il dolce, io invece ho pensato fatto salato,
0: chissà un perché Daniela, calamari fritti e tiramisù, e anche qui Daniela, mi sa che potremmo farla insieme st'ultima cena prima della dieta, perché anche questa in realtà è
1: Il tiramisù sicuramente è uno tra i dolci più amati, è anche una bella bomba di calorie, quindi prima di iniziare una dieta direi che ci sta assolutamente.
0: Ecco, secondo te uno chi scrive carbonara e cotoletta alla milanese invece?
1: Una bella combo, qua saranno almeno 2 miliardi di calorie, quindi prima di iniziare una dieta ci sta benissimo, perché poi tu devi scegliere degli alimenti che ti piacciono molto e anche alimenti che probabilmente non mangerai per tutta la durata della dieta, no? Perché la roba del genere
0: che dura sempre un anno nella tua testa, cioè questo film di Marta Martinez è dieta di un anno. Perfetto, sentiamo anche un messaggio vocale.
2: Ciao Radio Kiss, io sono Martina. Allora, prima di tutto io le diete non le faccio, però mi mangerei, che ne so, un avocado e un bacon.
1: Oh, mazza che bella combo, l'avocado, perché nonostante siano grassi buoni è molto grasso.
0: Scusami, un avocado, cioè un neanche avocado. A dire vabbè l'avocado ne mangio due, un avocado
1: intero, un avocado. E un bacon, cioè un pezzo di bacon intero, cara mia, ti senti pure male lì, e poi roba di trigliceridi e colesterolo.
0: Però la premessa è fantastica, io diete non ne faccio, meravigliosa. Allora la musica più bella che suona sempre solo su Radio Kiss Kiss, Justin Bieber con Nicki.

0: Ti schissa a te che non c'è niente di più rilassante che prendere il sole sul bagnasciuga. Ti schissa a te che da quando il tuo piccolo ha iniziato a camminare, vuole sempre andare al parco. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss, kiss.

0: Antidroga, M. Fabri Fibra della musica più bella di Radio Kiss, 14:23. Certo che stiamo mettendo il dito nella piaga nei confronti di tanti ascoltatori che magari in questo momento stanno realmente facendo la dieta,
1: no,
0: e tu queste
1: dai,
0: cose
1: d'estate, mancano. No, non ci credo, ragazzi.
0: Beh, c'è.
1: Sì, tu dici che anche di questi periodi.
0: Qualcuno che adesso dice.
1: No, in vacanza non si può, assolutamente non si deve. Perché bisogna assaggiare i piatti tipici del posto,
0: ah,
1: hai capito?
0: Ecco, sì, ogni scusa è buona. In ogni caso, il film di Marta Martinez, che insomma,
1: c'ha un titolo,
0: è anche
1: film.
0: Una sceneggiatrice, ecco. La dieta di un anno è il titolo del film.
1: L'ultimo piatto.
0: Ecco,
1: sì, meglio così.
0: Gli ultimi piatti, perché abbiamo chiesto di indicare gli ultimi due piatti che vorreste mangiare qualora doveste iniziare domani un anno di dieta.
1: Dai, difficile, beh, lo so.
0: Complicato. C'è Francesco a Liverpool che si chiama i Bennets, quindi Bennets che può essere una nuova fusione, una crasi.
1: Però i Ferragnez gli ha portato benissimo, non lo so.
0: Vabbè, ma là è più lungo, qua è più streaming sito. Bennets.
1: Allora, gli ultimi due piatti, ecco. Dice una bella porzione di troccoli al sugo di seppia ripiene e una bella porzione di cozze all'impiepata, anche se, ecco, giusto, giustissimo, le cozze all'impiepata sono ipocaloriche, capito? Le puoi mangiare anche in dieta. Non so se ti conviene scegliere
0: la scienza secondo
1: qui.
0: La scienza secondo Marta. Sentiamo anche qualche messaggio vocale.
2: Salve Kiss, peperoni di Tieni e turciniello.
1: Hai capito?
0: Ma il turciniello sarebbe cosa, Marta?
1: Non sai che non lo so, ti posso dire che il puparolo imbuttunato, ecco, è sicuramente un piatto molto calorico e bello ricco, quindi sicuramente in dieta non potrebbe mangiarlo e ha scelto benissimo, secondo me.
0: Secondo te.
3: Davide da Napoli.
0: Ciao.
3: Secondo me un bel panino e una cheesecake, dolce e salato, una combo perfetta.
0: Ragazzi, va, qui è un piccolo, i piccoli
1: calmi.
0: Angela che crescono,
1: calmi,
0: lui
1: calmi.
0: È l'erede di Alberto Angela, perché vedi, il connubio anche dolce e salato.
1: Ma bisogna però specificare la tipologia di panino, se mi ci metti dentro la fesa di tacchino non va bene. Ma sai, caro mio, se parliamo di dieta, c'è un'attività che tutti noi possiamo compiere e che ci fa perdere calorie stando fermi.
0: Stando completamente fermi col corpo. Pensare, riflettere sulla vita.
1: No, assolutamente.
0: Annunciare il disco dei Manà. Quanto
1: ho perso? No, non hai perso niente.

0: Moving to the Sun, Hugel con Email Angel e Ultra Natena, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Qui stanno continuando tanti ascoltatori a indicare quali sono i due piatti che mangerebbero prima di iniziare un anno di dieta.
1: Decisione sicuramente molto complicata e difficile, magari a tutti sarà capitato di dover seguire una dieta e sicuramente il giorno precedente alla dieta di aver pensato e consumato un piatto che trova particolarmente godurioso e peccaminoso anche.
0: Addirittura uno chef che ci scrive, Leon, dice: da buon partenopeo e chef di professione, rigatoni allo scarpariello e buoni, poi pizza fritta con cicoli, ricotta e provola di Agerola. Qui andiamo nel dettaglio.
1: Ma qui andiamo anche sul pesante, caro mio. Qui è, insomma, la roba che è una bella botta di calorie, bella pesante.
0: Risotto alla crema di scampi e pasta patate e cozze, ragazzi, è un'altra
1: pasta di... patate e cozze, c'è una roba proprio...
0: Non so se hai sentito la BBC, ne ho parlato in settimana proprio alla radio, che accusava proprio i bambini e gli adolescenti italiani di essere in sovrappeso a causa delle 5P, e in queste 5P c'è proprio la pasta, patate, pane e altre due cose, proteine e pizza.
1: Ecco, ci sono quelli che mangiano la pasta con il pane, ad esempio. Pensa se ti mangi la pasta con le patate accompagnata col pane. C'è una roba proprio...
0: È la sagra del carboidrato, esatto. Bisogna festeggiarla in qualche modo. Però prima hai provato a chiedermi una cosa, ma non è che abbia ben capito.
1: Allora,
0: cioè, mi hai detto che si perde facendo nulla.
1: Allora, caro mio, ancora c'è la possibilità. Biondo, sentimi un attimo.
0: Sì.
1: Allora, dice la scienza.
0: Bionda finta, dimmi. Bionda tinta, dimmi tutto.
1: Allora, la scienza dice e afferma che c'è un modo per bruciare calorie stando fermi. Tu sei fermo a fare un qualcosa, però. Cioè, sei fermo, non ti muovi, fai una cosa e perdi calorie. Qual è questa cosa?
0: Allora, io ho detto pensare, cioè riflettere, perché azioni comunque una serie di cose dentro di te.
1: Tante, dipende. Poi se c'hai questi pensieri così alti, io non lo so. Però non è questa l'attività.
0: Quando fai i tuoi bisogni, che ne so, stai fermo. Ti impegni uno sforzo fisico. No.
1: Ti impegni molto, no.
0: C'è una cosa che tu fai da fermo che però ti fa bruciare calorie.
1: Allora, io vi lascio così con un po' di suspense, perché tutti possono riflettere, tutti possono arrivarci, basta che non googliate, ragazzi. C'è un'attività che si può compiere da fermi e che fa bruciare calorie.
0: Perfetto, la scienza secondo Marta ritorna tra poco su Radio Kiss Kiss, subito i Bundabash con Alessandro Amoroso, Karaoke.

0: Crush, Alessandra Amoroso, karaoke su Radio Kiss Kiss, e noi siamo pronti anche per una bellissima novità.
1: Dopo la fine di una relazione sentimentale c'è un percorso di guarigione delicato che porta poi a una rinascita, però si guarisce piano piano, a piccoli passi, baby steps. Il New Kiss è di Olivia Dean.

0: attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Ciao.
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss, play everywhere. La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss, kiss.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: notte, dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri, da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo